0: Per cosa di continuità non ne ha.
1: Non ne ora gap.
2: Bueno,
3: vai.
4: Vale.
5: Un, dos, tres, sì.

da Ungari, che il cammino dei Cenca si li diciamo un cosci, però da Montescavalli.